0: 97.6 FM à Marseille.
1: Ho bisogno di uno stasso, che vuole completo candela.
2: Yeah, yo gangsta. Mami, ho pido